0: 要不要派人去阻止他们？
1: 先别动，我要先让他们斗个你死我活。
0: 是。
2: 杀人凶手，你给我出来！混蛋，李建昌，给我出来！
3: 出来！出来！
4: 混蛋，
3: 出来！
5: 出来！别走了，我出去！你起来！你们都闪开！你给我回去！你昨天就被打死了，你还怎么解释？这本来就不是我干的，少校的死跟我没有关系，你们让开！
6: 哎呀，振昌啊，我们能相信你？那国民党能信你的话吗？
7: 你千万千万不能出去，他们现在这么激动，你出去非出事不可。
8: 来人，给我把杨全全叫过来。
7: 哎，别，
9: 喂，
7: 快点，快走。
9: 什么话呀？
8: 有啥话咱
9: 快
8: 干什么呀？
10: 拿出来。
11: 什么呀？
10: 把火柴给我。
11: 你要他干什么？
10: 你他妈少废话！
9: 哎，哎，
11: 不是你们打架，你别连累我呀！
10: 闭嘴！
8: 所有人，把所有能烧的东西都给我拿过来！
11: 快，快，快！你这样会出事儿。
7: 快，他们要放火烧营房了。
9: 他们疯了！
12: 他们要是真的放火烧营房，咱们必须得冲出去。
7: 这帮混蛋，看来只有打了。
1: 打就打！弟兄们，把城寨的车架过。
3: 是。
13: 快！
3: 快！快！快！
13: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快